0: ed è la notizia di cui è tra gli altri. E passo a quello che vi ho. E se la vuoi dire? Le passo a quello che io mi dico. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
1: pida salir por ahí.
2: Perfecto, cualquier cosa.
1: Sí. Todo le pueden.
2: Sí, liberar cada uno.
1: Pueden liberar cada uno.